nkrofo bi ho a wodi on ka ho on wini se on fa ho kra se wodi ne kanu ko ade ba bia be fa be nyes kana mane bia no onwe ho mate sound we kire ho Was it a banner? Send